Jonathan Alexander Asaman Kese Ose Yampo Echi Asaman Funyina Insimuye Odafwet Echiamon

papa. Yechi amunyina. Ishme kreponi. Opro wendi anakese. Yechi fed aba. Oba di ane yechwa suwako. Edam ponsa. Hanofa Germany. Hanofa Germany. Yami mom ho bain.